Buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori e radioascoltatrici, ben ritrovati a questo appuntamento del sabato con la musica popolare. Come avete sentito, ho dovuto un po' modificare il mio playlist perché all'improvviso è uscita un'estate improvvisa, quindi e anche il sole che sembra che duri tutta una settimana fino alla prossima, quindi buon sole e buona estate che ci possiamo godere in anticipo a quello naturalmente che il calendario ci dice. E ora naturalmente con il prossimo brano salutiamo il sole con la canzone del sole.

E naturalmente questa era naturalmente Amico Sole in una nuova moderna versione, ora però viene O Sole Mio.

E ora il prossimo brano dice che se a qualcuno la vita non va come dovrebbe, c'è un solo modo: mettiti a cantare.

E ora con Silvestro Folk andiamo in Calabria con stornelli calabresi e poi a seguire una tarantella calabrese.

Piccarmeledda mia la bagnarota, volissime divento pesce spata. E mi finisce per una buona vota, da soparedda fritto a cepudata. E non lo rico per spaparanzata, ma pida in cimpezzassa la mia vita. Idda che tra i bedi è meglio fata, e sto lo cuore mio, e sta mezzita. Ma infine che divento pesce spada, ma faccio con maledda una ballata.

E la prossima canzone ci porta a Napoli e ci fa conoscere il mare di Napoli.

poi trovano risposta nel loro rifluire e si agitano ancora a forza di capire la sabbia, il cielo, il vento che soffia, che scompiglia.

E ora il prossimo brano. Rita Braida ci consiglia: se poi sudate e siete tutti sudati, fatevi una doccia.

E dopo questa carrellata di brani che ci parlano dell'improvvisa estate, cosa può essere l'estate, poi per l'estate, quando sarà estate veramente, ci sono altre canzoni, ce ne stanno parecchie. E vogliamo finire gli ultimi 20 minuti che rimangono con un po' di allegria, cominciando con Rosamunda.

E siamo arrivati agli ultimi due brani, se naturalmente ci stanno. E io vi ricordo che domani mattina sarà l'ultima domenica per me per farvi compagnia, sempre dalle 7 alle 7.45 con la musica popolare e poi con la nostalgia. E la musica popolare del sabato e sarà la prossima volta il primo sabato di giugno. Quindi intanto vi saluto, auguro a tutti buon fine settimana di Pentecoste per chi non potrà ascoltare domani mattina e a risentirci a domani mattina. Quindi buon ascolto con una nuova canzone che si intitola Sardegna.